keia tua i male keia shele bebe roma amar roma sito sito bebele e me reco sotto bekeia amar roem de rica seta ya ta la baba kaya amar kishe te ye lobo amar roaco sotto tu reye e me ranga sava hielo tebo e me rueco suta baba kase tela amarra kase Arrababa che e reba, mamma sce, rifurra cua, iba chi sce tito se lo vo, mere quanda chi assaia, e me lendo tocco a ta se la vaio, ricca sce te ne robo ma quende, ma ruaca si, e me tu assoto bo bo bo, me quanda reba va chito, mira sce le levo le io, me ecco sce tu ma Kaya lava, andarra cose tu e me lendo, arrababa kaya, avajere keya, avarraya laya keya solo, lendere bebe kwaya, marrakishe ya tole yale, enderrica tababa kaya, endaya seco tolo bobo cuende, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh glorioso eres.